Ntate Mahloko, taba ya nnete ke ya hore batswadi le baithuti ne ba tseba hore tjhelete ena baithuti ba e kadingwe ba tshwanetse ho e kgutlisa. Empa he ho bohloko ha ditifikeiti di tshwerwe. Taba kgolo ke hore fela

metso tse me di motho yo motle hantle ka mora hore ra botlano nna le wena re ntse re le mmoho maqhinga ikhethanga 87.7 le bateng 106.6 megahertz.

Thabang le nna. Moqebelo o mong le o mong. Horenya bosupa hoseng. Ho fihla horenya borobong. Le sebongile sonopo. Ho lesedi FM.

0: Sibongile sonopo. Ole sedi FM.
1: Na kontsa tahlelwa bophelong. Mo hao. E ka pa matsidiso a maholo wena. Ha lokela uto bana le mathata di chelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Godiseha. Di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe. Ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Ho etsahalang ha batho ba fetang 100,000 ba kopane ho etsa di-alleluia ho fana ka thoriso? Dr. Tumi o hlophisitse mokete o bitswang Gathering of Worshippers 2026, 100,000 Hallelujahs. E ba karolo ya diketekete tsa batho ba tla kopana stadiumong sa FNB ka Moqebelo wa la 30 Motsheanong, thapelong ya bosiu ya ho rorisa, ho fumana pholo le ho tiisa tshepo. O ka tla le lelapa, metswalle le bohle thapelong ena e ikgethang. Ditekete di a fumaneha ho tloha ka 180 rands myticket.co.za. One stadium, one sound, 100,000 hallelujahs. Mokete wa thapelo wa Gathering of Worshippers 2026 ka tshebedisano mmoho le SABC.
0: Sibongile sonopo. Ole sedi FM.

0: thuto, boithabiso, tlhagiso leseding, o di fumana ho Lesedi FM.
1: Mamedi ke metsotso e le shumele metso e mene pele re fitla ho reng ya borobedi. Re ntse re na le sehlopha sena sa mofumahadi wa kgotso ho theoha teng Melodying Vision ya akore Oslebu. Ba qala ba thuthumela. Ha o khutla mono o re re tswa fateng tse telele MK. O re fe ya boraro o re tshaba seso satimela.

0: Boithabiso, tlhahiso leseding, o di fumana ho Lesedi FM.
1: Ke lebile haholo Rabosana Madiehe. Mokgotsi wa kahle o sa le teng, tebu-tebu o sa le teng mokgatla. Bile ke le dumedisa ke re dumelang. Bakgotsi ba ka le phetse jwang hle? Nna ke phetse ha monate fela bile ke le amohela. Nanong la rona le monate la stage of mind. Mo kopana re le bana ho bua ka ditaba tse re amang. Nanong lena o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education bohlahisi makeneleng ka mane. Ya bua mona hle ke tebu-tebu sehlana kgahleng ditebontshala.
2: Di kgutlile, e tshisa ho feta pele. Ona ha se mokete wa mmino fela, ke mokete o moholo wa setso Afrika Borwa. Mokete ka mmoho le dibini tse latelang. Shandesh, Mafikizo, Kuli Chana, Enko, Sanel, Kuzani, Youngstana, Dr. Colgate Mukwevo, Nzuza, Nekali Zeposa, DJ Mfundisi, Chikwembu Kamaika, Pumla Music, Mr. Visholo, DJ Khotso, Bautisetsa Mollo, Busan Fest. Tsena tsohle di tla be di etsahala Moqebelo wa 2020. Supreme Bucha, Sun City Super Bowl, Menyako, Etabulu, Akahora, Ebobedi, Mozia, the ticket to Tona, Difumani House, suncity.co.za, Le Ticket Pro, Hok Alaga 350 Rand, that's a soul, Safiti, Kiziaka, Lamo Sun City, hashtag Sunfest 2026, hashtag Love Every Moment, hashtag Ziaka, Lamo Sun City.
1: Metswalle ka labone ene le karola letsatsi la bohlano la atletiki la bana le neng le tshwaretse Free State sekolong se tlase sa St Augustine se Thabantsho ene le leano la lefatshe la atletiki le ketekang dipapadi tsa batjha menyaka le ho nka karolo ka kopanelo le Cyrec ha mmoho le setereke sa thuto sa Mangaung Metro. Ketsahalo ena kaofela hle mokgotsi wa ka ene le mabapi le ho etsa hore diatletiki di be monate di kenye batho bohle ebile di fumanehe bakeng sa bana. Le he ke tle bua le moedi wa ka e leng Messi Pati Rantimo yena hle ke mo ke yena moetapele wa ntshetsopele ya athletics mona Free State tlasa athletics Free State hle mogotsi wa ka empa ere pele ke katla ke bua le yena ke tsamaye ke lo rekisa tshwara fela jalo hle ke a gutla.
3: Ha ho supermarket e cheapo feta using ho bolelang hore o boloka haholo dihlahisweng tseo di ratang ditlhokong tsa ka mehla le tse ding tse ngata. Fumana 10 kg ya Speco kapa Golden Delight Rice ya U Brand Maize Meal le ya Sasco Cake Wheat Flour ka 299 rand boraro ba tsona le 750 gram ya Ellis Brown Coffee Creamer ka 49.99 fela. Di fumane ofisela ka di 7 tsa June. Sefo se ke disolo tsena tse duma le tse ding tse ngata. Ha you save fela mo di jetsa meme di bitsang hanya ka mehla.
0: Thuto boithabiso tlhahiso leseding o di fumana ho Lesedi FM.
4: Bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papadi. Clientele e utlwisisa hore ho bolokwa ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
5: Matsoho

0: tse dina go tla o hleng e be tse sa le bale.
1: I tibos, wala, the bundle. Uma metse ka bona ka pesana re tsike thowe tsa mnati tibos go jile ka tsebe. Jile ka tsebe ke mametse mmino mnati. Tatale ke ba mametse ba ha wa bona teki tsa ga bundle. Oh, I tibos. Mnati mane se mnati ke mare ya ka pesana. Thank you.
0: So wait. Mosi wana lani ya buitelo ba ho fumana tukulo ya sechaba sa rona. Khaulang li ke tele khumla 88.4. Ka ba le download SABC Plus app ho mamela le se di FM. Ke molelwa.
2: Aba di re go feta ba bohlokwa kena. Sechaba se mengwa ho thonya batho ba nan le tsebo ya ditaba tsa khaso le bo phatlalatse ka pa makala a mahangwang le ana. Bathongwe ho ba akarelo ya komiti ya BCCSA. Ho tla kgethwa ditho tse tharo tsa komiti ena tse tlang ho sebetsa dilemo tse nne ho tloha ka Phato 2026 ho fitlhela ka Tshitwe 2029. Mangolo a tshitshinyo ya bathongwa ke ana. Kamohelo e tswang ho bathongwa le CV e kgutshwanyane di ka romelwa ho BCCSA ke lentswe le leng BCCSA at nabsa.co.za ke bccsa@napsa.co.za. Dikopo tsa bathongwa di kwala ka la 17 Phupjane 2026. Bakeng sa dintlha tse tuma tsa boikarabelo ba ditho tsa komiti ena ya BCCSA le molaotheo, wena momamedi o ka etela www.bccsa.co.za. Ho tla letsetswa fela bathongwa ba fihlelletseng dipehelo tse hlokwang ho tla hlongwa diputso.
3: Tshebeletso e ratwang le sedi FM.
4: Se ratwang ho le sedi FM le DJ Lovers. O le tlisetswa ka motlotlo ke CTM. Motho e mong le e mong o tshwanelwa ke ntlo e ntle. CTM. Big

babonakele. Kimi zikhonzana Mr. Maika babonakele. Baisa karbare rata. Ana zirkoka le bona re tshele bona ntse re tshele. Babona hepi.

0: Ditaba tsena tsa hora ya leshome le motso mong di fella mona ka boela tamela e mamela tse ding hape hana ko etlabele hora ya leshome le metso mmedi. Mokgatlelo kwa bobedi wa tse ratwang le Thibos.
1: Afrika ke lehae la tokoloho le motlotlo ka bahale ba e lwanetseng. Ha re eme mmoho le Lesedi FM, re tsietse tlhomphano, ho thusana, ho ntshetsana pele, toka le tokoloho. Lesedi FM ke molelo. Johannesburg, midi midi. Lesedi FM le le fumana le kubula 88.4 kapa ho SABC Plus A. Ke molelo.

0: mmoho le Lesedi FM re ketike letsatsi la Afrika ke o kgothaletsa kgotso le tswelopele ke molelwa
1: tshebeletso e ratwa Lesedi FM
2: nomoro ya leshome le metso e mmedi.

0: Carlo Tito Mario.
1: Lenaneo lena la tse ratwang ho Lesedi FM. O ne o le tlisetswa ka motlotlo ke CTM. Motho e mong le e mong o tshwanelwa ke ntlo e ntle.
2: CTM, big savings, more style.
3: Nomoro ya borobong, ho tse ratwang.

0: Ditaba tsena tsa hora ya leshome le metso e mmedi di fella mona tse latelang ke tsa hora ya pele tseo tlang ho di ballwa ke ntshane rantwa re ka ofela le mvololo.
1: Johannesburg, midi midi. Lesedi FM le le fumana le kubula 88.4 kapaho SABC Plus A. Ke molle, ke molle. Ka ona motsotso o mametse vele molo. I'll just try.

0: Hi Dume, Koriana Vololo, Unsoma Metsuka Moka Velte Freden Park, Ki Enjira Bushlali La Penki Masha Indikoro. Tanko Vololo.
1: Cha! Cha! Hello Koriana Vololo, hello Koriana Vololo, hello hello Mazero Kwedi. Hello, well, Messi Pedica Kimball, so to my kaka.
2: Ma Volovo, ma Volisto, Volisto, Ocha Strata, Ela. Hai le kuriana, hai le manoti, manoti we. Hai le kuriana, hamun, nataka pakira abo sukulite. Kono matitawa kama ukin, 056-92.3. Satota, se munoti. Nati, nati. Bye.
3: Le morre ci to wa

bohloko ba o lahlehelwa ke morati wa ha se papa hat clientele e kushisa hore ho boloko ba o ba ratang ka seriti ho bohlokwa di plane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mo

o ma tsebile tsenya le se dia fema tsa maya re so hlori lukile mabedi metso suke medi pele ho hora ya bona ha tso hlori lukile ha re tsamaeng he e o tsela di buleile o tsamae fela mathata ha letho tsela tsona di buleile ge di butswa tseba.

le ne ntse le 31 e kata watla hape e o tla 34 ho setse metsotso e robong pele papadi fitla peletsong 34 Stormers 21 Garib Rugby e ha di ka tsa sabetsa Bulls e me hantle o sontso bona la Stormers e tla loka Lions le skela ga phoka bana ba ntate le lona le tle le sebetse hantle hlere le batla dipapadi ntse di semi final ba la bona ha Bulls ile Stormers ile Lions le yona ile e kae kae hona bolela hore hona le tlhopha tse pedi ho di semi final tsa Africa borwa tse tlang ho tiana e ho di semi final hono ho bolela hore di final eng Africa borwa e tlhopha sa Africa borwa se tabe se le teng e ha tse pedi fela di kopana tsa Africa borwa mmamedi ho bolela hore ho di semi final tlhopha sa Africa borwa se tabe se le teng ho magaolagang jwang kapa jwang jwang kapa jwang jwang kapa jwang hobane di jwalo fela di jwalo hobane e monyetleng Stormers ya hore re tlo behella Garif Rugby ka thoko e santse etlo e sentse etlo e bela ka thoko mme hona o bolela hore re tla sala le Bulls re sala le Glasgow Warriors re sala le Stormers be se re emela Leinster le Lions ke ka ho kereng tse pedi kae ka ditlokopana tsa Africa Borwa ho di semifinal o bo sontso tsa bara shopa se seng sa Africa Borwa mono se tla ya dipapading tsa magaola ga ke ga mo ditaba di leng ka teng he mabedi ke di quarter final tsa United Rugby Championship e sentse di otlana mono ntse ke tla ke ya khela lihlo ke she bo rena ntse mathamatha jwang e o qeta o feta ona jo le bule le le mo le fintseki e ka papadi ya magesi le Cape Town City e mathateng Cape Town City ke bone papadi tsana tse pedi tse setseng e ka di hlola ba e hlotse ba e bapallwa ha bo yona ha ya ke bone ibe tla hlola le magesi hape ei e hlola le Milford ei ha ke bone fela he bolo ke bolo okay ke hore bana mana bana ba entse tsena bana ba ile ba etsa tsena jwa le hotla e tsala tsena ha jwalo fela ga tadi bolo ena ke zinhle una le motsamai ingome mnandi kela ga u gadi sher banna the bundle of joy a tabo mokoni a thewa le tsona o tsema shuma mararo o tse ratwang ho le seri FM ka jeno e kentse ke hahlaula ke pota ka mona kentse ke hahlaula ke pota bana di sher bundle of joy aga jabo dilafa se papa

0: Lazari! Legal, Pompinha!
1: Não,
0: não, não, não, não, não, não, não,
1: não,
0: não, não, não, não,
1: ke ba ba di di sa ke di le ma ti di di di di ti le sa ti le sa ba ta le thate le o na ni na ba ga spong ka lantsi a di me le
0: ke le buile hle bona popinyana radio le se di hi khotso ntate
2: wa pela motswadi
0: a mona tele ka mongaka
2: de ke tlela mo tsa go ma mete mona ntse thebo le tsona.
0: A o kadi mathamo na tibale tebele.
2: Pele di ya go gopa e motho.
0: Di di lutse nye man, jole se di di man. Wa di bona ke.
2: Ona man he le bante.
0: Ntate.
2: Ke ntate nkosi.
0: Mo kana ke phamitse matsoko go kobela ke nna ke a ke ya go kobela ke fatse ya go.
2: Thank you mogatu.
0: Ona la mona e tsoke ni mura. Mo thomela di nomo go bona ke mona go mpatlela mosadi mono. A re ke 45 years. Ke na le tšhelete ke na le ntho tsotlhe ke ipetlela fela mosadi a o le tebele le nka o thusa wa tseba sello sa gao ke a sufa ee radio monate radio ee re butle ke tle ka mona ke rekise ke gutle le tebele
3: o ka ba lehlasipa la bothata ba molao go tshwarwa ka phoso tlhekefetso tlhalontle le kgang diqabang ka rente ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e ofa maqwetha a hlwahlwa ka ditefelelo tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi. SMS ha lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
4: Ke big deal weekend ya OK. Miru kisita di poloko tse jolo ka 750 gram ya Cremora coffee and tea creamer ka 49 randa. Di 850 gram tsa di tene tsa mifuta futa ya Parmalat full cream cheese ka pa di 750 gram tsa yona tse gratilweng ka 110 randa ele nngwe. Le mifuta futa ya di 2 kg tsa Omo hand washing powder ka 50 randa ele nngwe. Matsatsi a mane fela. Di 28 ho ya ho di 31 tsa May. Empa di fumanehi OK Express. Okay, beng ba le bankele ba o ka batsepang.
5: O rata le nana o la mereditho le ka huisa ka e ka jeno. Le e jona ha o le kala mona. Mereditho ka mzwaki. Ho le seri FM fela. Ke molelwa.
0: E motho mo ga di hona le nthopelo mo na nyolwa ngire. Tshaba sena se hloka mokete. Le di khotla di khotla ke tshwara mo ga ba ga ba jwale. O tshwara le o e ke sila sofa. Khutlam re o thiba ka mo rangam ba le ke tla hlakanyeng ka mo a mo sese ka

Mabiro tsebelo tswela sedi hantle o di mohlo go rakia borobong tsane rantwa go balla ditaba.

0: bohloko ba o latlelwa ke moratiwa ha se papa head clientele e khutsisa hore ho boloka ba o baratang ka seriti ho bohloko di plane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 ho fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
1: Para hula ha Shoprite le ka shop ka di low do ma deals. Jalo ka di 6 pack tse pedi tsa di 3 cm tsa Savannah Premium Dry Cup Light Cider ka 199 randa. O fumane 1 GB ya data ya Connect mahala. Le 750 ml efe ka paife ya Golden Chip ka 164.99 fela. Di fumane ho fitela ka di 7 tsa June. Ha o rekise sebaka tsa dilemo tse 18.

ke le Serie FM ke molelo wa rato wa lelo ka e ka paka e ho tlhomela ngore o mametsena tsebeletso o le hona tie se mama be dilo metse re be dilo so super re kena o renya pe jana mane rinkile ntwe monati epina ebitsang gore ke umthalo slow made music attach line kapile monati ebitsang gore ke inkunzi o tsama jalo le akwesta di papesi di lepedi di latella bua le masoso mona ke mo ruta ntho tsena tsa online soso la se budi se ke se jwa se sa kgone ho etsa dintho online e la wena ho khanselwa tshi ho khanselwa ga di message ho romela molaetsa ho ila botho ba modimo ke sa qetela ke sa qetela ke mama ba dilo ba se sipile bes re ke ra o renya a khansela khansela di order masusu o ngola mela molae motho ma ba ipotsa a thipontho ho khansela jwa nna a tsetse velo ka masusu o sele ponto si o si Ri ke tloba pa lapina ka morana tlantsetse sa 086 3038 tsena tsebele solo kae ona lama binena bitsa ka hore ke sorry DJ Zinhle tama jorole skills music o tla ne kana go tsiya holo kana go

0: di a roba o le sedi FM.
1: A lili a sezondile.
2: Cho. Ke na kotane le ponto wa selele. Pito tsuma.
1: Le sedi engena la gamita ngisibambe ke 2-1 ne chakalaka.